0: thembisa.
1: Oh yeah.
0: Le khubula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Le sedi FM ke molelo. Dikgwa di galaneng le mvololo out ya strada. Ho le sedi FM fela.

0: dikalaneng ho lesedi FM. Ditoha dikalaneng ho lesedi FM.
1: Yeah.

0: di tabatsena tsa ra ya botselela di fella mona boena mamela di tabatseding ha ra itlabele ya busupa thagoha breakfast show
1: di ra hekel na neo leo beyan se shosholo lena ke lena neo la o seng la thagoha mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohle.

0: Di tabatsena tsa ora ya bosupa di fella mona boela ba mona tabatseding ha ora e tabele ya borobedi.
1: Twasa le patuka. Tahoha. Breakfast.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Phoniam ha se tshebeletso ya ho renta smartphone fela. Ho nna ke monyetla. Ha ke etsa Brian, o tla utlwa Chomiam e re, hey Chomi, o ka mpapalla favorite song ya mhle. Nna ke re, ho app yam kapa streaming yam, remix yam kapa original yam, mang le mang o se ampitsa DJ yam. Me ba thabela vibe yam. Tsena ka ofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, Pep kapa ho kena ho phoneyam.co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo. Because everything good becomes AM with Phoneyam.
2: Phoneyam.

Oh tabatsena ding chebile tabadi matlo tabadi mohudi nako ke hora ya bobedi o mametsele se di FM khotlang la gatsola Afrika borwa ditabatsa ra bobedi o tla di ballwa ke Kenny Mudupi.

0: di fella mona tsena tsa o raya bone tse latelang tsena e tla batsa o raya bohlano me tsona re tla di ballwa ke mosi wa tshweu
1: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng

0: Mamedi di fela mona di taba tsena tsa hora ya bohlano ha re tiano tse hlahlamang e leng tsa hora ya botshelela. Ke gotlela lona bana beso.
1: Tell.

0: mashoma mabedi metso tsoka mara hora ya botlhano lebuwa ke nna molaetsa o tswa ho monelo ke se buisa television e mamedi wa rena e mohola re thabo le lebu ho kile ho ba le nako moo ke neng ke tlhoka papa ke otile ho le uputswa ka tlung bana ba ne ba shebile nna empa ke ne ke sena bokgoni a re ka theoha ho tloha ho size ngone jalo sa bua ka ho nyoloha a re ka tloha ho size 28 ka kena ho size 42 hana jwale are ka nako eo ho ne le hobe ne ke sebetsa fela ke ditsitswe jwalo ka o tseba freelance ke mosebetsi o jwang ampa are empa hana jwale ho betere ho feta selemo sa 2023 bana beso ha le bua jwale ka re le bua ka nna ha le re ha ule wa kgona ho feta pele le hana jwale o ka feta are hana jwale ho betere haholo ho feta 2023 jwale hana jwale boemo bona a leng ka re o bona hana jwale lebo o hopola pele ho 2023 kapa 2023 hore ho ne o le jwang mme ka hona a ka kgona hore ho yeng pele modimo wa nna a phamise letsona re se ke be ra etsa phoso eo le nna ke a etsa gore ha o le ho tshwana jwale be re nana gore modimo hayo o re furaletse be re lebala gore ho kile ho e ba le nako thabo ha o re ha ona petrol ho kile ho e ba le nako sena koloi ha o re ha ona petrol ho kile ho e ba le nako sena koloi
1: Mamedi re ntse re dutse hore a tell afternoon drive ke gospel hour mashaba bere motsono monga metsotso ka mora hore ena ya botlhano mme ga tshepa le wena ntse o dutse le rona fela re sentse re bone bile re utlwa ka melaetsa ntseng re fumana kwana
2: jo nna me we dumelang scheme dumelang thabo le lebo bo e luna letsa jwang thabo le lebo re tla be go lo fitlha gore nya botshelela ka nnete ya modimo yo ba tsaba le phamisa memoya le phamisa moya wa motsha ya seng a re a o sana thuso le phamisa moya wa mme ya reng a e ke se ke kgathetse ke tedile jwale ai ke tedi ai ai he thabo le lebo ai ai ai modimo a letse hantle a re tsamayeng re go fihlang ho renya botshelela re ntse re fela konyana yo
3: hora ke yona letsatsi ke lona tsatsi la boraro tsatsi la merapelo gwa fitlha go nna pesa le me 35 e reng Jehova o tsekise ba ntsekisang o lwantshe ba nlwantshang nka thebe le tshejana o eme go tla nthusa o tsomole lerumo la gago o thibele ba mphalelang e re go moya wa ka ke nna poloko ya gago

0: di lebitso ba re just come and sign. Ke tla utlwa la se du khabile consolidation. Di je preview le tsona ba. Come and tsara u thuse o sele le ha u viva. Passa.
1: Passa. Yes, yes, we'll pay.
2: Kabo mukoni le le bomawe ho ra haile ya boraru fihla ho renya botselela thapa manta u fika la bohlano ho le sedi fm fela ke molelo
3: e tsamo ke le boraru he ke tlo go tsa bohloko le lebo nna ke ho pula maemo ka a fetuila bophelo roba la fatshe le bana for 3 months ke sebetse empa ke sa gone a ile monna le dintho tsa ka ntlong ka ofe fela ka sheko ho jwang ntse ke re o ya lalela Jehova wa magotla yo modimo boholo ba hae bo boholo.

Ambe ke mongwa dikaka pasare ke len radula le yana kwa no holiday FM drive ntate Jabuhlongwane vuma moya wa bina na ba khutlo khalong ya ka generator la afternoon drive show ha se khutlo fela ke khutlo kholo re bela re khutla pe o sane fela mmame di re suthela le lena manane o amatla holo le nane o la ditaba la matshotlo sibuhu di rabo sana Roger Madiehe le muifo ba hlophisi be ke ba hlomphambe ke ba ratanga ba sentse ba eme meme ho be ya ho renga busupa hore ba o be se hlohlolong sa ditaba la dintla diketsalo sentse di etsala kwa no na henga le lefatshe ka bophara Roger bana be se go lela ka letsa tshebetso e monate kitse.

Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya botshelela ka tsa mananga le bo emobala ho di mo bo ka lebelwang ho sane. Ho botolo ha lena ha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teno di mo letla kwela ka ho kgetha dibaka mo Mpole Mpumalanga. Ho tlala la phoka ho seng ntle le bona lo di mo letla saka mo Mpole fela ho kwaele di hlabeng. Le ka lo felt ka mafafatsane a jetileng a di aduma thapa ma. Ha le province ya North West ho tla kwela ka ho kgetha dibaka ka bo ho seng ntle le bona. Le di maletla hlaka me ho pole Free State o tla kwaela ka mohudu seng di bakeng tse bohareng ntle le mona le di maletla kwaela ka ho kgetha dibaka ho bate ho fitlela ho phola ka mafafatsane a itadileng a di aduma Northern Cape o tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka bo kwa botshabela ntle le mona le di maletla kwaela me ho bate ho fitlela ho phola Western Cape o tla hlaka ho fitlela ho kwaela me ho phola ho fitlela ho futhumala fela ho bate ka la boya a botshabela Kaholo e ka botshabela province ya Eastern Cape ho tla kwaela ka ho kgetha dibaka me ho kwaele ho bate ho fihlela ho bata haholo re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo hotelo di moletla kwaela me ho bate ho fihlela ho phola ka mafafatsane a itjadileng a di aduma Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa ke kgutlela wena ka bosana madiehe ha mmoho le moifo.

0: me di fella mona di tabatsena tsa horra ya busupa ha re di aneo tse hlahlamanga e lenga tsa horra ya botlobong ke nako ga ke fetela kgaitse di a motho se bidimo lefe ka tsa dipapadi
1: khati seida u ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
2: Sadi papadi, Holy City FM.

Bari e le khwekhwe ya ingwaya metsotso le shemele metsisi pideng ka mora hore na ya bo rubedi mamedi e re ke fitise mabenkele ha nako idula mona mo idula nteng ho ye le shemele metsi rubedi ka mora hore na ya bo rubedi rekati e ife kapa ife ya sela bakeng sa bophelo bo bitiri high blood bladder and kidney joint and gout kapa blood sugar ya fumane ha mabenkeleng a Shoprite Checkers Clicks Dis-Chem Pick n Pay Boxer le Spa sela tea ya sebenza mme di ireketse jena

tsana ka utlwa ke kgobohelwa ke dikgalala tsa Orange Farm ha ona thuso tsa o tsamaye mong a mona o tengeme ho jwalo hangata lapa la motho e mong ha lena boroko hora ke ya borobong tshebeletso yona ke ya lesedi ho lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ditaba tsena tsa hora ya borobong re di ballwa ke Mosiwa Tshweu.

0: Ntate Phakisi, ntate Mokoena, kgeleke di yalla, ha di le fela ko hona ho utlwa bothata di kopane. O ka ka nnete ha ka hlolwa bineng mona, ke utlwa ke tshaba ka ifuthula. Tabo e buang eno mpo o kgutlise mantswe mora Mokoena, a bo se re ha di qale he khothese, o ke ba e etsa ntho eno. Empa fa o e bua fela, mamedi e re ke fetise mabenkele ha ke kgutla mona, ke bone na ntho tsa ka dimpe ya ho kae bakeng sa tshebetso ke atla.
1: Keteka Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml e ka pipe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets tse pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa Birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisetse ba ka tlase dilemo tse 18.

Lesedi FM ke mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba metsotso e tsheletse ka mora hore na ya le shume ke mogahlelo wa boraro wa nana o lena la re moho e bile e le mogahlelo wo papa di pakentsa Cameroon le Mali di sentse di hle di na le metsotso e mehlano ka ofela di kolokotshana ke tla fitela ho molebohentshwane e se gale metsotso nyane ho ya ho e mashuma mabedi mana a re fena ho fitela ha kana karolo ena ya pele e se e tlile e qadile ba le go ntse o tlile go etsa lataba tsa mofuta ofeng ke yena tla nna re be setlhotlholong go tsanetsa WAFCON tshebeletsong ena ya lesedi lesedi ke mollelwa e re keng ke epineng e se tlabe sentseng kisa kgwebo mana.

jeno ba tshaba no sheba mahlong ha ba o bona ba go ba ditlo. Come on, come on. Emma.

ke sa motate ke metsozi sa dumetse ke tlana ke tla ho yena lebu le ga tong popo ke lebuile ha holo DJ my DJ ila ba froka tsa malista pora ba re mabana ba ka onketsa ke hlanye majasto are moya wona wa badimo wa ntshotla di tshepe LR le gato laka ke bona taba ene bu e hlaloswa ke le buhle ka re ditlaya bane re tlatla matsholo hlatla metsi wa itsekele di bakele di ngontsha fatsa di tshaba dendi tswa ho wena mmopo ke bile di tla khutlela ho wena me a hong ha ikebe le sedi be ganya e be malola le sedi le tshabele bana bohle ba ga mmuluki

0: maningakhathazwa.
1: Ba bene metsotso ke nale shume le metso robedi nna lwana re ho renga ya pele.
2: Kenase tsekena.
1: Sebeletso ke yona e ratang ya lesedi le mongapo.

O ga ke a tswa ka nthotsa ka ngwana. Mabele ke the legacy feel so good. Ke re di ha mahlatsi di ya ka botla. Se ke tswile ho bonye kwa. Sala ka khotso mabulu sa le tenge emotso moratua.